0: Vladimirci radio.
1: Pojače radio!
2: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.
3: Radio Vladimirci.
4: Radio Vladimirci.
5: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci.